0: for you. Money to kala la la usati you. Ani lagi lui babani. Okay, gajo keni lo lo ya dembi. 96.7 sani. Sani fi kwesi titwa o. Esi tembo wa.
1: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Pioba.